già finito. Questo che io mo facendo è un biglietto amoroso. Voi da me diretto, al conte in mano, farlo giunger conviene.

là, tigre qua, tigre là, tigre su, tigre su, encore bravissima, col vino sul canto, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resta la barba.

0: uno alla volta, uno alla volta, per carità.
1: Figaro! Son qua! Figaro!
0: Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono per voi, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ma bravo Figaro, bravo, bravissimo, ma bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: assunta il favor. Che pretende quell'ardito?
1: Dico il nome del mio marito!
0: Il marito indietro, presto!
2: Come? Ahimè, che tratta!